0: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox, senti la notte, vivi la musica di Revox. Solo versione 12 pollici, solo funky, solo disco music.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Paki Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Sostonato, amici, buongiorno.
1: Ciao da Marco Corona, quello bravo.
0: Io sono Marchino, quello bello.
1: Sfido chiunque a dare un'occhiata a vedere la nostra pagina per vedere se diciamo la verità.
0: La pagina Facebook.
1: Esatto.
0: I Marchini con la K.
1: Con la K,
0: perché
1: non sbagliate.
0: Possiamo fare veri anche.
1: Esatto.
0: La K ci vuole, giusto?
1: Giusto.
0: Giusto. Detto questo,
1: mi scappa la K.
0: E quindi ma che battutone,
1: me l'ero scritta.
0: Dai, vim proprio.

0: Giovanetti dei proverbi riviste,
1: sì,
0: correnti.
1: Sì, è vero, è vero, è vero. Una delle tante
0: ci hanno copiato. Vedi che abbiamo dato ispirazione. Perché tu, praticamente, io dicevo l'inizio di un detto, di un proverbio, me lo completavi non come sanno tutti.
1: No.
0: E allora, senti, c'è proprio un pezzettino che hanno fatto dal vivo che spiega questa cosa.
2: Sposa bagnata.
3: Marito fottonato.
2: L'erba cattiva.
3: Un sa fuma nuddo.
2: La fortuna è cieca.
3: La sfiga è polacca.
2: Chi dorme?
3: Non piglia l'exotan.
1: È vero?
2: Chi la dura?
3: Fottonato.
2: Chi fa da sé?
3: C'ha di carne come me.
2: Gallina vecchia.
3: Fa schifo.
2: Donna baffuta.
3: Fa più schifo la gallina vecchia.

0: Ciao, ma non è questo il momento.
1: No,
0: non è
1: no,
0: il momento del disco mi rigiro. Non è il momento, come avete sentito dalla sigla, di cose strane, ma di cose che vi riguardano. Cioè, oggi vorreste sapere, è il mio, è la mia giornata fortunata? Il mio segno è Fortunello oggi?
1: Lo chiediamo a Marchino. Chi lo sa? Allora, per esempio, oggi,
0: sì,
1: o meglio, ieri, per trovare la quadra dei segni,
0: cos'hai
1: ho letto quello che rimane sul mio conto corrente. Fatto molto presto,
0: diciamo che non c'è voluto molto, insomma.
1: Va bene, è venuto fuori questo.
0: Il profilo del primo segno fortunato di oggi, che è
1: Capricorno.
0: Tu sei il Capricorno.
1: Ascolta i segnali.
0: Non sapevo che avessi anche tu il tuo segno zodiacale.
1: Dai, zitto. Ascolta i segnali del tuo corpo. Lo senti? È in ginocchio, ok?
0: E quindi cosa si deve fare?
1: Niente, stai invecchiando e t'arrangi. Va bene, l'altro, il secondo segno,
0: segno fortunato di oggi è
1: capanna sul fiume. Ma non fare quella faccia. Esistono,
0: ma non
1: esiste.
0: Allora, io sento dei segni zodiacali che secondo me sono solo frutto della tua droga che prendi, secondo
1: me. Capanna sul fiume
0: esiste, eh?
1: Esiste, ma io non so proprio cosa dire.
0: Esatto, cioè, che segno è?
2: Tu ti droghi?
0: Esatto, perché
1: come che ora è?
0: Che ora è?
1: Dipende dall'ora. Vamos!
3: Dai, vamos! Okay.
4: Good morning, Forever Young.

0: buongiorno e benvenuti a Medicina 33.
1: Cosa andare a fare da dottore? Perché? Quando c'è Google.
2: Ah, è lui che ti dà una mano. Per esempio, tu cosa hai cercato?
1: Mal di spalla.
2: Allora, spieghiamo, scusate, facciamo un passo indietro. Siamo i Marchini con la K, Marco Corona.
1: Posso venire avanti adesso? Perché non si sente.
2: Ho fatto un passo indietro. È figurato.
1: Okay,
2: perché non mi ascolti bene? Allora, dicevo, stavamo disquisendo fuori onda dei mali,
1: dei
2: no?
1: Mali.
2: Abbiamo ormai una certa, e quindi quando ci incontriamo, come va? Hai un po' mal di schiena, mal di qua. Oggi hai male alla spalla.
1: Male alla spalla. Allora sono andato su Google, che aiuta.
2: Altro che andare dal medico, non si chiama più, dicevi, no?
1: Mal di spalla. Ho scritto lui medico. Che allora, le cause del dolore alla spalla sono diverse, possono essere conseguenze di particolari lesioni o patologie. Già lesione, io sto male.
2: Anch'io. Cioè, ti vedi l'ansia,
1: già, già mi vedo ingessato, mi vedo all'ospedale. O patologie.
2: Quale?
1: Per esempio, tu hai una patologia, no? Dai, il poeta non ci arrivi.
2: Ma come?
1: Però patologie. Già sto male.
2: È un parolone.
1: Oh, attenzione, qui lo metti in evidenzia. Lo evidenzia
2: di
1: un altro colore, azzurro, credo.
2: Ah, ok.
1: Potrebbe essere causato dall'infiammazione dei tessuti molli.
2: Quali sono i tessuti molli?
1: Borsite.
2: Ho pensato altre cose.
1: Tendinite.
2: Sì.
1: Tendinite. O da piccoli traumi ripetuti.
2: Ma attenzione, quella è la cosa.
1: Dall'osteoartrosi.
2: Osteoartrosi.
1: C'è il suo vocabolario.
2: C'è
1: la parola.
2: Sì.
1: È brutta. C'è la vecchiaia.
2: La vecchiaia. Non si può fare nulla. Allora, c'è qualcuno che dice:
3: Tu non stai bene.
1: No, non sto bene.
2: È per
1: quando il dolore alla
2: rubrica?
1: Spalla deve preoccupare?
2: Quando deve preoccupare? Una vera preoccupazione è quando?
1: Adesso, cioè, qui vedi questa trave qui sopra, faccio passare la corda. Perché è giunta la mia ora.
2: Non è vero!
1: Una vera, dice Google, una vera preoccupazione, il dolore di notte. Il dolore sempre evidenziato che non migliora con la terapia. Dopo 4 settimane sono bandiere rosse.
2: Cosa vuol dire le bandiere rosse?
1: È la morte.
4: Non mi hai capito niente.
1: No, la morte che si avvicina.
2: Non è vero. Ma più che altro
1: anche il dolore che si irradia lungo il braccio. Ce l'ho. O fino al collo. Ce l'ho. O alla schiena.
2: Ce l'ho.
1: È preoccupante. E può non solo lesioni alla spalla.
2: Lesioni.
1: Ma a volte anche al collo, okay? Quindi è finita.
2: Quindi oggi non finiamo neanche il programma.
1: Sì, è l'ultimo.
2: Con una diagnosi così.
1: L'ultimo
2: dici,
1: programma.
2: Cosa sto a fare qui?
1: Poi, perché se vado a vedere come fare per guarire, non c'è connessione diretta.
2: È un segno. Quindi sei motivato oggi?
1: Sto benissimo.
2: Okay.
1: La voglia, proprio la voglia dentro di vivere. Di
2: guarda,
1: vivere.
2: Comunque c'è scritto: soluzioni nessuna, perché.
5: Sanno che sei vecchio.
2: E basta.
1: Evidenziato
2: questo.
6: Good morning, Forever Young.
2: Con Marco Corona e Marchini.

0: Sei ora. Sandra, Everlasting Love. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse, ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80.
3: Sempre in forma.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte
1: a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80.
3: Sempre in forma.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità. Ritmo 80 presenta
1: Good Morning Forever Young
0: con Marco Corona e Marchino.

0: si torna su Ritmo 80 e adesso è arrivato il momento dedicato a quello che piace tanto a Marchino.
1: Il disco mi rigira.
0: Cioè praticamente un lentazzo che vi dà la possibilità, se siete ancora a letto, di rigirarvi dall'altra parte, almeno per la durata del pezzo.

0: pace ride.
1: Due amici. Sai, sto seguendo una dieta a base di alcol. E cosa hai perso?
0: Sì.
1: Chiavi, portafoglio e telefono.
0: Allora. No, nel senso che, sai, si parla sempre di dieta, di mettersi. Allora. Anche lui ha fatto la dieta a base di alcol, allora, quella che fai tu spesso.
2: Allora, i bambini devono fare bambini. Adesso io è colpa dei genitori.
0: Vabbè, dai, genitori.
2: Allora, perché i genitori, no? Io conosco alcuni genitori che fanno come lavoro in una radio, no?
0: Sì.
2: E per riempire.
0: Non stai parlando.
2: No, per riempire.
0: Ma in generale, si fa così per parlare come se fossimo al bar.
2: Esatto, conosco sto che c'ha quattro figli, no?
0: Esatto,
2: uno?
0: Sì. Uno, va?
2: Uno,
0: come
2: quattro,
0: me sembra.
2: E cosa fa? Prende sti figli e gli fa fare delle. Ma fagli. Allora, adesso mi riferisco a questo genitore.
0: Sì.
2: Quanti anni avrà sto figlio? 7, 8?
0: Ma posso dirlo io
2: così,
0: come se fosse il mio.
2: Ne avrà 6.
0: 8.
2: Ne avrà 8. Fagli fare il bambino di 8 anni. Va, che ne so, vai a rubare le biciclette. Vai a suonare, fatti una canna. Vai a suonare i campanelli e scappa. Dai fuoco ai cassonetti.
0: Però non fare
2: quello che dice tuo papà, perché tuo papà è, cioè, il suo
0: desiderio forse di diventare famoso.
2: Cioè, lo
0: proietta su di te, esatto. Visto che lui non è diventato famoso, cerca di proiettarlo sui figli.
2: Sto parlando a caso.
0: A caso, ma infatti anch'io, ma io sono entrato nel tuo discorso, capito?
2: Poi mi diventi serial killer, bambino. Fai il bambino. Poi dopo.
0: No,
2: quando c'è
0: ma
2: chi dice...
0: fermo! C'ho la battuta. Mi diventa serial kinder. Perché bambino.
2: Dai, ma va a fare. Good morning, forever.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: non si vede dal mattino.
1: Eh sì, ma andiamo a scoprirlo qual è questo giorno nella nostra zuppetta su Ritmo 80.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Bontà divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Il vostro tenta dell'umorismo.
9: Venerdì 11 settembre 2026. Mancano 111 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Diomede.
10: Senta, signor Quinto. Ah, Quinto perché è il quinto fratello?
11: No, io sono Quinto ma sono nato per secondo. Poi il terzo hanno chiamato secondo. Poi c'è il sesto che è nato per primo.
10: Tuo padre faceva ragioniere?
11: No, mio padre guidava un tassista, si chiamava Quinto.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Andriuolo. Deriva dalla cognomizzazione del nome medievale Andrea, che ha origini greche e deriva dal sostantivo Andrea.
2: Abbassa lo sguardo, aio!
0: Le frasi del cinema.
3: L'ori di piccoli hobbit ce l'hanno tolto, rubato.
4: Cosa hanno rubato?

0: Passi una vita a combattere le delusioni, ma quelle sono furbe, si travestono da illusioni.
1: Vorrei dedicarvi questo gioco, un classico della magia, un mio cavallo di Troia. Che

0: Questo sottofondo introduce lo spazio Il Resto del Marchino, lo spazio informativo. Noi prendiamo delle notizie e questa ha dell'incredibile, vero Marco?
1: È vero ragazzi, ieri ho fatto l'amore e questa è da...
0: Non è questa.
1: No, la notizia
0: qui,
1: arriva da Brescia, dove praticamente dei...
0: Veramente Monza, leggo.
1: Monza.
0: Beh, è lì, 10 chilometri.
1: Comunque viene da Monza e praticamente c'è stata una coppia di anziani che usava... Per aprire i pinoli,
0: una bomba, un ordigno inesploso.
1: Allora, praticamente nel loro campo avevano trovato questo ordigno inesploso.
0: Erano schiaccianoci, cioè non si vede.
1: E lui ha detto: ma che cazzo è? Niente. All'inizio l'hanno tenuto sulla credenza, no? Come si tiene sempre.
0: Il nipote è arrivato e poi ha detto:
1: ma nonno, questo è un ordigno che dovrebbe stare in un museo.
0: Ma è andata bene. Perché immaginati se una volta dava un po' più forte.
1: Ciao ai nonni. Va bene, comunque
0: arriviamo lì. Da lì? Cioè, avete voi
1: una
0: cari
1: bomba
0: amici?
1: A casa?
0: No. Quello quando vanno in bagno qualcuno la sgancia comunque. No, avete voi usato un oggetto cambiando destinazione d'uso? Che so, un oggetto che serviva per fare qualcosa.
1: Io alzo la mano come un dad. Chi sei? Allora, salve, sono Marco. Io ho usato il vibratore che avevo regalato alla mia ex, che mi ha lasciato. Dopo mi ha regalato tutto.
0: Tieni questo.
1: Lo uso per il cane. Cioè il cane, io lo lancio il cane, il cane si piace perché si muove.
0: Okay.
1: Si muove tutto.
0: Però
1: sì,
0: quando te lo riporto fa. Cioè, immagino il cane.
1: Perché buttarlo via? Usarlo con un'altra persona non mi sembrava subito. Cioè, guarda, c'ho questo che mi avanza, non fa bene. Quindi,
0: cambio destinazione d'uso.
1: Cambio,
0: vedi, oggetti che.
1: Un giocattolo erotico.
0: Per il cane.
1: Lo usa per. Non lo so.
0: È lì nella cuccia, poi quello che se ne fa se ne fa. Senti, però c'è qualcuno che ci dice cosa ha fatto, per esempio, con un oggetto che aveva in casa.
2: Ciao Burdelli.
0: Ciao.
2: Un saluto da Vanzo de Gradara.
0: Ciao Vanzo.
2: Io uso la forchetta,
0: sì,
2: che praticamente è un oggetto che si usa per mangiare.
0: Ma
2: no?
0: Dai.
2: Per mangiare la pasta, per
0: mischiare
2: le cose. Quindi
0: cosa fai tu?
2: In primis parte per quello, ma io la uso come manina grattaculo, no? E aggiungo un batecco, un po' di nastro e poi quando mi gratto un po' il sedere, al posto di usare le unghie, uso quella. Ciao Marco, ciao.
3: Ciao. Ma te hai bisogno di uno bravo?
1: No, ma l'idea è buona.
0: Sì, il problema
1: è che la forchetta è sempre la stessa.
0: Per tutti. Mangiano e... Glielo chiediamo.
1: Un altro giorno. Mi piace, mi viene da vomitare. Disco.
4: Good morning, Forever Young.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: Taig 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Milano, i Marchini, qui su Ritmo 80, solo per dirvi che questo era un grande successo mamma del nostro mia, decennio.
1: Mamma mia!
0: Pele d'oca! Sei
1: mamma
0: cantato.
1: Mia!
0: Stai anche dondolando! Allora facciamo una cosa. Una camomilla più che il caffè adesso, perché tra poco siamo pronti per ripartire con una nuova ora qui su Ritmo 80. Good morning, Forever Young.
1: Mamma mia!
2: Sono le 7:50.

0: to Rule the World, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
3: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni e disagi, anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Senigallia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ritmo 80 presenta
11: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona e Marchino.

0: No, un'altra quella.
1: Noi aggiustiamo. No, no, la
0: gnam gnam gnam.
2: Bene. Coppa gnam gnam style.
3: Dopo questo abbandono.
4: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: Sei pronto?
1: Vai,
0: arrivare lei.
2: Ciao Marchini.
1: Ciao
0: Franci.
2: 3, 2, 1, 0. Pronti, carichi, via.
1: Vai,
2: con
1: vai,
2: la frase motivazionale.
0: Sì, vai.
2: Le maree, la luna piena,
1: sì.
2: Giove nel tuo segno e altre scuse di merda. Ciao Marchini.
0: Cioè quando non va bene altro... È vero, il segno va bene, noi abbiamo già fatto l'oroscopo.
1: Però ecco, però ha ragione. Ciao Franci.
2: Ciao Marchini.
1: Ciao.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchini.

0: Giorgio, ci volevi parlare di queste cose che ti arrivano su Messenger?
1: Esatto, perché per esempio mi ha scritto Catania Safari Kenya.
0: E chi sono?
1: Non so. Come state voi amici miei? Spero tutto ok.
0: Sì.
1: Siete già stata in Kenya? Spagami bene, ok?
0: Questo scrive come te.
1: Sono guida turistica, capito, ok?
0: Ok.
1: Se magari viene qualcuno in Kenya, dire, fare, tutto con me.
0: Va bene allora.
1: Come andiamo? Ora bella, spero. Se riesci mandami i turisti, così facciamo lavoro. Come stai? Bello, ok? Notte, bello grande. Come andiamo? Tutto ok?
0: Ma bello grande lui, mi
1: ma
0: sa.
1: Ma cazzo so. Poi non è finita.
0: Allora è finita, cioè, questi sono i messaggi che arrivano su
1: ma
0: Facebook.
1: Topina ma scherzato.
2: Quella che mi ha scritto Topina,
1: subito. Ciao, hai bisogno di un prestito per avviare un'attività in proprio per motivi personali? A seconda dell'importo del prestito offriamo prestiti a breve e a lungo termine, certo, con durata da 1 a 20 anni.
0: Pensa, mi fai vedere scusa la foto?
1: La topina è topina, vedi?
0: Io chiederei un'altra cosa in prestito.
1: Silenzio, magari dopo, no? Comunque da 5.000 a 50.000 euro ti danno questi,
0: sì,
1: ad un tasso di interesse del 2% per le persone serie.
0: Serie.
1: Io sono serissimo. Saremo quindi felici di assisterti. E se sei veramente interessato, lasciaci il tuo numero WhatsApp
0: per i passaggi successivi.
1: Non l'ho cagata pari.
0: Che però, che maleducato.
1: Non se sei interessato, per favore, mandami il tuo numero. No, no. E poi dopo alla fine mi ha detto che mi bloccava. Lei, cazzone. Poi.
0: Cioè, addirittura il paradosso. È lei che ti blocca.
1: Allora, poi.
0: Ti ha scritto Edoardo.
1: Edoardo, sempre solo di un prestito.
0: Prestito?
1: Ma
0: non è che hai bisogno veramente.
1: Vabbè. Aspetta, non ho finito
3: chi ti
1: perché.
3: Ha scritto lì, guarda, Susana.
1: Aspetta. Emma Maria Lopez.
0: Chi?
1: Emma Maria Lopez.
0: La conoscete?
1: Questa 2 milioni di euro vuole prestarmi.
0: Davvero?
1: 2 milioni di euro.
0: Con un tasso di interesse.
1: Perché lei lavora in banca.
0: Oh,
1: lei lavora in banca e concede prestiti un po' a cazzo chiunque. È onesta.
0: È onesta,
1: interessata.
0: Ti chiede l'interesse del 2%.
1: 2%.
0: Beh, dai,
1: da 1 a 35 anni.
0: Ok.
1: Se sei interessato, lascia il WhatsApp.
0: Chiuderei. Lo diciamo agli ascoltatori, se siete interessati lasciateci.
1: Invece
0: il vostro
1: questa numero. Mi lascia un link per le sue performance.
0: No, vabbè, questa niente, te la guardi adesso.
1: Mettiamo un disco.
0: Ok.

Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: socio, oggi vorrei fare un saluto così old style.
1: Old style, ok, okay, cioè nel senso, come se noi fossimo tornati negli anni 80, guarda caso, qui sul ritmo 80, tipo?
0: Ringraziamo alla regia, il nostro amico Jack Daniels e noi,
1: Jack
0: Marco.
1: Daniels, sì, sì, sì.
0: Marco Mainardi.
1: Si beve.
0: Come si chiama? Salutiamo Jack Daniels.
1: Quello che si è bevuto lui.
0: Marco Corona e Marchino.
2: Ma danno, sei davvero?
0: Danno appuntamento su questa radio
1: su
0: domani.
1: Questa, no, su questa emittente radiofonica in stereofonia domani.
0: Dopo il cinegiornale.
1: Dopo il cinegiornale.
0: Grazie a tutti per averci ascoltato. Vi auguriamo una buona programmazione.
1: Esatto.
0: Una buona continuazione di
1: programma.
0: Sì. Ciao Jack Daniels.
3: Non stai bene bene. Good morning, good morning.
4: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80 dal

Dal 1984, AZ Camera, All I Need Is Everything. Dal 1986, Michael Jackson,

Follici in onda nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo.

0: Only When You Live e Dire Straits, Money for Nothing.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump

0: culto dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'andrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento.

0: Hit, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Settembre 1989 è il mese che oggi prenderemo in esame qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, perché ci stiamo occupando ovviamente di tre canzoni in classifica, e la classifica è la mitica Ritmo Raid. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da un supergruppo. Loro sono i Depeche Mode e il motivo meraviglioso è quello che si chiama Personal Jesus.

consegnato la storia della musica internazionale con dei brani meravigliosi, e questo è proprio uno di quelli. Era Personal Jesus per i Depeche Mode alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella del mese di settembre del 1989. Saliamo verso la vetta della nostra Hit Parade e facciamo tappa alla posizione numero 2, occupata da Papa Winnie con la sua meravigliosa Russian Bopsy.

era Papa Winnie con Russian Bupsy alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1989. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra Hit Parade arriva un gruppo che dal Brasile sconvolse le classifiche internazionali. Loro sono i Kaoma e il motivo è la mitica Lambada.

0: Lombarda chiudono il novero delle tre canzoni all'interno della nostra classifica, conquistando la vetta della nostra Rave Parade. Rave Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 nel doppio appuntamento, assolutamente da non perdere. E questa è una raccomandazione che faccio a tutti i Forever Young. Siamo in onda qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per farvi ascoltare, cantare e, se volete, anche ballare 30 anni di grande musica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1982, Boland & Boland, You Are in the Army. You're in the Army now. Dal 1900

ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov, a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora a maltempo sull'Italia, dopo le 2 vittime registrate ieri, nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora a maltempo sull'Italia, dopo le 2 vittime registrate ieri, nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta.

0: La Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 11 settembre 2026. Mancano 111 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Diomede.
6: Senta, signor Quinto. Ah, Quinto perché è il quinto fratello?
7: No, io sono Quinto ma sono nato per secondo. Poi al terzo hanno chiamato secondo. Poi c'è il sesto che è nato per primo.
6: Tuo padre faceva ragioniere?
7: No, mio padre guidava un tassista, si chiamava Quinto.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Andriuolo. Deriva dalla cognomizzazione del nome medievale Andrea, che ha origini greche e deriva dal sostantivo Andrea.
2: Abbassa lo sguardo, aio!
0: Le frasi del cinema.
3: Luridi piccoli hobbit ce l'hanno tolto, rubato.
4: Cosa hanno rubato?

0: messaggio.
1: Passi una vita a combattere le delusioni, ma quelle sono furbe, si travestono da illusioni.
2: Vorrei dedicarvi questo gioco, un classico della magia, un mio cavallo di Troia.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: C'è sta un ragazzo che sta all'estero con la fidanzata, però gli viene la vista di sposarsi all'improvviso. Quindi vanno dentro la chiesetta e parlano col prete per sapere come funziona lì. Si mettono a sede e lui fa: senta, ma padre, ma c'è da pagare qualcosa per effettuare questa cerimonia? E il prete si guarda e fa: no, qui in genere si paga in base alla bellezza della sposa. Lui si gira, si guarda la moglie, si tira la mano in tasca, gli mette sul bancone 10 euro. E il prete gli piace e fa: aspetta il tuo resto.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Cons-

0: Hai ascoltato Eddie Huntington, USSR e Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi...

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cicco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi,

0: Ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Benvenuti su Ritmo 80, la radio Forever Young. Io sono Marco Greco e questo è 80 gradi, il viaggio che profuma d'estate. Questi slogan antichi mi piacciono, ci sono degli slogan, no? Tipicamente televisioni anni 80, no? E questi, il viaggio che profuma l'estate. Anche questa, forse anche anni 90 quel periodo là. Ma comunque non vi dico gli anni precisamente perché la prossima canzone non ha nemmeno bisogno di essere presentata. La canzone di Marcella che si chiama Nell'aria.

0: 2001 iniziavano a diffondersi i primi lettori MP3 tascabili, vi ricordate quel periodo là? E cambiavano chiaramente un po' il modo di ascoltare la musica durante le vacanze, per molti poi la colonna sonora dell'estate smise di essere una cassetta registrata o un CD masterizzato e poi diventò una playlist personale, e questa è sicuramente una di quelle, è Raoul Malo con I Said I Love You. Va bene, con questa ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima qui su Ritmo 80. Ciao da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

dal 1989. Roxette, The Look. Dal

acquisti ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check. 80.

0: Boston, More Than a Feeling e Bruce Hornsby, The Way It Is.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così: è stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia, un operaio di 34 anni è morto. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione.

0: costruito sull'esportazione illegale di rifiuti e sulla falsificazione dei documenti doganali. E quanto scoperto dai carabinieri del nucleo tutela ambientale, coordinati dal DDA di Salerno, in una vasta operazione che ha disarticolato un'organizzazione dedita al traffico illecito di rottami ferrosi e materiali inquinanti, con sequestri eseguiti in 7 province italiane, tra cui Bari. L'inchiesta, avviata nel 2022, ha puntato i fari sulle operazioni di alcune società di smaltimento, tra cui la Ricicla Campania. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, enormi quantità di rifiuti urbani ingombranti, pneumatici fuori uso e plastiche, venivano spedite in Thailandia con carte falsificate. Parallelamente è stato scoperto un massiccio trasferimento in nero di rottami ferrosi. Oltre 5 milioni di chili di ferro sarebbero stati esportati in Turchia, spacciandoli per rifiuti recuperati e pronti al riutilizzo, garantendo all'organizzazione un profitto illecito stimato in quasi 3 milioni e mezzo di euro. Restiamo in Puglia, dove la sanità regionale segna un nuovo record. Al Policlinico di Bari, il 93% degli accessi per frattura del femore viene operato entro 48 ore dall'ingresso in ospedale. Si tratta di un traguardo d'eccellenza raggiunto nel 2025 e confermato dai trend di quest'anno, che abbatte i rischi legati all'immobilizzazione prolungata e garantisce un recupero più rapido, specialmente per la popolazione anziana. Come evidenziato dal direttore generale Antonio Sanguedolce, superare la soglia dei 9 pazienti su 10 operati nei tempi previsti dalle linee guida non è frutto del caso, ma di un radicale cambio di passo organizzativo. Il Policlinico ha infatti strutturato un modello di rete che integra tempestivamente le diverse professionalità. Il paziente non subisce tempi morti tra il triage in pronto soccorso, gli esami radiologici e l'ingresso in sala operatoria. Un lavoro di squadra che trasforma l'emergenza in un percorso di cura fluido e sicuro. Da Francesco Dal Vento, Lina allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Young.
5: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: Ever Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Checo, you ready? Checco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Comincia un'altra bella puntata di Master Check 90 su Ritmo 80, che vi aspetta dal lunedì al venerdì nella short version ogni giorno, mezzogiorno e 30 e poi 19:30, ma soprattutto vi ricordo anche la lunga, che è quella dove diamo il libero sfogo per un'ora quasi a tutta la musica mixata dal nostro Dennis Jack, che con me anche quest'oggi, per cominciare subito un pezzo che ha fatto storia. Bravissimi.

erano in Black Box, adesso arriva la canzonaccia del figo, cui non frega nulla, che fa la parte di quello abbastanza, come dire, benefreghista. Il mondo gli cade a pezzi intorno. Lui ha il capello lungo, sembra Axwell gonfio, il singer, il frontman di Ned Crawley, Push the Feeling On.

0: Ricchetti con Everlasting Pictures da 95. In questa puntata abbiamo ascoltato un sacco di bella musica, di quella di serie A davvero dei 90s. Per cominciare era la volta di Black Box con Straight Up da 94, subito dopo Ned Crawlers con Push the Feeling On da 93, poi Bizet in chiusa con Everlasting Pictures da 95. Grazie a tutti da Cecco, l'appuntamento è per la prossima, state su Ritmo 80, grazie a Dennis Jack per la parte mixata, e andate per un like o per un commento qualsiasi per, insomma, perché noi si possa conoscere la vostra impressione su quello che facciamo con passione tutti i giorni.
1: Sporcaccio!
0: Andate sulla nostra fanpage, MasterCheck 90. Ciao a tutti, un bacio.
2: Bello, un bacio. Fa molto cantante della melodica napoletana, però ciao a tutti da Check.
3: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Cecco Corbace e Dennis Jack.
4: We'll be back.
5: Siamo solo noi.
6: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri forever.

la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri pianti. Dal 1982, The Twins, Face to Face, Heart to Heart. Face to Face. Dal 1989,

0: Pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Siamo entrati nel pomeriggio, non è più mattina, non è ancora sera, ma è il momento dei ballatissimi ogni giorno qui.
2: I ballatissimi.
1: Sul ritmo 80 ovviamente. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini e siamo pronti per partire, lo facciamo ogni giorno e ogni giorno scegliamo un bel disco con cui iniziare. Quello di oggi è di FBI Pro.

Mi sono sempre stati particolarmente simpatici questi di 49ers, progetto italiano. Facevano roba dance ovviamente, ma di una certa classe. Per il tempo erano anche piuttosto avanti. Questa era I Need You, 49ers, ora Aretha Franklin, A Deeper Love.

Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

Siete sempre sul Ritmo 80, io sono sempre Sabino Pastore, di fronte a me c'è sempre Davide Ferrarini e Nightcrawlers, quando li suoniamo suonano sempre questa Pust Feeling On, che però è sempre bella da riascoltare. Ora Drive!

Questo brano è meraviglioso, soprattutto all'inizio, nel senso che tu lo senti arrivare con questo beat che progredisce via via, va avanti per un sacco di tempo. Se il DJ non era bravo poteva durare anche 10 minuti, invece chi lo sapeva tagliare bene lo faceva perfettamente. Poi il disco si ferma, parte questo tappeto e poi inizia la voce meravigliosa che canta questa Hideaway di D'Lacy, ora Soul Central, altra roba di classe. Questa è Strings of Life.

lo senti adesso ti sembra un disco da apertura, no? Nel senso che tu lo metti all'inizio quando la gente inizia a riempire la pista, però per il periodo in cui è andato questo è stato un disco centrale nelle serate. Il disco di Moloko, Sing It Back, era di quelli che si mettevano al centro della serata e riempivano la pista e la gente ballava. Che bello. Ora Changes.

0: Mi avete spesso sentito dire che quando uno per caso, per ventura, per fortuna riesce a fare un disco di grande successo, probabilmente il trucco è il successivo farlo uguale. Non ho mai detto la fine di questo pensiero profondo che riguarda la musica da ballare, che probabilmente fatto il secondo uguale al primo non l'ascolterà nessuno e la tua carriera finisce là. Probabilmente quello che è successo a Capitan Hollywood Project, e poi non ho più sentito, magari sono io distratto, però questa More More è stata l'ultima produzione che io conosco e l'abbiamo messa oggi proprio per ricordarci di quel progetto e magari salutare i protagonisti se ci stanno ascoltando in questo momento, perché i ballatissimi finiscono qua, ma domani alle 14 torneranno puntuali su Ritmo 80. Da Sabina Pastore è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1900

dal 1985, Steve Harrington, Feel So Real. Dal 1980, Michael Jackson, Don't Stop You.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: MasterCheck 90.
2: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show.
3: MasterCheck.

0: dal 1980, Robert Palmer, Johnny and Mary.
1: Mary always hedges her bets, she never knows what to think.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rick Parade con Lele Procida.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 16 e un

0: Nel ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Duran Duran, Planet Earth e Azimuth Jazz Carnival.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione con vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli, dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Face to face,
7: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
6: Face to face.
7: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
6: Face to face.
7: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 70's.
0: Un disco degli anni 70.
2: Get down.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È la Rit Parade del mese di settembre del 2002, quella di cui ci stiamo per occupare quest'oggi qui all'interno di Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Frosida. E allora, come va? Tutto ok? Noi siamo pronti a partire dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata da Ingrid, una canzone ballatissima in quel periodo e non solo, si chiama 12 for 2.

0: Ed era Ingrid con Twas Futu alla posizione numero 3 della Riferida del mese di settembre del 2002. Ancora un saluto a tutti gli ascoltatori di Ritmo 80 dalle Leprosida e noi proseguiamo con la posizione numero 2 della nostra Riferida, occupata dalle Sugar Waves. È un motivo davvero storico, quello che si intitola Round and Round.
1: Ritmo!

ed erano le Sugar Babes con Round Round a piazzarsi in seconda posizione per la Hit Parade del mese di settembre dell'anno 2002. Ma attenzione, perché c'è ancora una volta un gruppo completamente al femminile al vertice della nostra classifica. Dalla Spagna con la loro Asereye al numero 1 della nostra Hit Parade, siamo pronti ad ascoltare, e se volete anche a ballare,

0: assolutamente nonsense, praticamente demenziale, le La SketchUp si sono piazzate al vertice della Red Parade del mese di settembre dell'anno 2002. Il motivo era quello intitolato a Sarah Ye. E con queste meravigliose fanciulle noi concludiamo il nostro appuntamento di oggi con la Red Parade. Vi do appuntamento ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per vivere, rivivere e se volete anche ballare 30 anni di grandissima musica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao!
1: Red Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Madonna, Holiday. Dal 1984, Michael Jackson,

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Molto molto bene. Iniziamo subito con la radio Forever Young con Ritmo 80. Io sono Marco Greco e questo 80 gradi. L'atmosfera è quella. Si parte con una di quelle canzoni che ritmicamente ha dato, come dire, il là a tantissimi pezzi. Sto parlando di Inzaire, il pezzo di Johnny Wakelin.
2: Hey,

40 gradi, tanti numeri, ma in realtà era Le Click con Tonight is the Night, le piste da ballo europee. Piste da ballo fa veramente balera. No, ma in realtà le discoteche nel 94 andavano fortissimo, c'era il secondo, il secondo boom delle discoteche, quello il primo è stato negli anni 70 e poi negli anni 90, ma veramente questa era una di quelle canzoni che andava velocissima. In tutta Europa, non solo, perché questa era Eurodance, ma non solo in tutta Europa, in realtà gli anni 90 sono stati quasi tutti dominati dalla musica da club. È un piacere riascoltare con enorme giubilo. Vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti da Marco Greco, alla prossima, rimanete con Ritmo 80 alla radio Forever.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1987, Rick Astley, Together Forever. Dal 1982, Duran Duran, The Reflex. Dal 1983, Ryan Paris, Dolce Vita.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato In Deep, la slide DJ Save My Life e Anna Oxa, un'emozione da poco.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20.45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito aggiunge: avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide, in campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
2: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro Yuri Romanò.
3: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
2: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
1: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafo e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle 3 serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Forever Young. Tu che con ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
7: Si muove la città.
6: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi. Perché dopo aver fatto festa con ritmo 80, puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro.

la selezione il maestro Pacchimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1980, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. All in all,

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Cretu, Samurai e Candido, Jingo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: ready? Daniel Sam, Colin Fix. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Masterchef
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Parte quest'altra puntata di Masterchef 90, la versione corta che vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 12.30 in poi per un quarto d'ora circa. Stessa cosa alle 19.30 e soprattutto, è da un po' che non lo ricordo, c'è anche la lunga, quella celebrativa. 20-21, sì, il sabato, dalle 20-21 la domenica, due puntate diverse, due modi diversi di raccontare la 90 anche al weekend. Grazie a Dennis Jack per la parte tecnica super mixata. Cominciamo subito con The Countess, una roba
3: è troppo raffinata per me questa qua, cioè io.
4: Acqua Maria.

di Countach, e adesso arriva Entrance con Stayin' Alive, con la 400ª riproposta di questo pezzo remixato in tutte le salse degli anni, e di più, e ancora di più. Vabbè. Get woke with the fever on the dance floor.

0: Abbiamo chiuso con i D-Light questa puntata strafiga, anche troppo figa per essere condotta dal sottoscritto. The Countach per cominciare con Acqua Marina, e poi dopo Entrance con Stayin' Alive. E per chiudere D-Light con Groove Is In Heart. D-Light, l'ho detto in Varice, non lo so perché, vabbè. E quindi questa puntata finisce qua, grazie a tutti da Cecco. L'appuntamento per la prossima, grazie a Dennis Jack per la parte tecnica rigorosamente mixata, che questo genere è mixato senza fatica perché è tutta roba lenta.
1: Cos'hai fatto? Pitch play, stop per play.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: sono le 20
1: in punto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo in ritirata al nord entro il weekend su tutta Italia. Le temperature vedranno quindi un ridimensionamento. Venerdì atteso un ulteriore calo delle temperature al centro-sud, con il gran caldo che verrà confinato ai settori ionici, in particolare alla Sicilia orientale. Poi nel weekend l'aria fresca completerà l'opera e determinerà un calo termico anche all'estremo sud. Sul resto d'Italia non si avranno più variazioni significative. Il clima sarà gradevole ovunque, con temperature nelle medie del periodo. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
1: Basilda, su Ritmo 80, Basilda, la voce della house suonata da Daniele Petronelli. Basilda.
4: Nel 1989, mentre i Pink Floyd, orfani di Roger Waters, suonano a Venezia su una piazza trasformata in palco davanti a 200.000 persone, a Detroit gli Inner City pubblicano quello che sarà il loro ennesimo successo in America e in tutta Europa. Do You Love?

Blake, Liam J. Knapp e Simone Fabbroni produce Talking About the Power su Irmo Records, un doppio vinile con 6 versioni che viene strasuonato in tutta Europa. Nel 1990 viene interrotta la produzione dei dischi a 45 giri, supporto

Il brano fu poi registrato nella giornata successiva presso la Daft House Productions, aggiungendo un campione della canzone Fate di Chaka Khan. Gli Stardust decisero di non portare avanti la collaborazione, nonostante un'offerta da 3 milioni di dollari per la produzione di un LP avanzata a Bangalter da parte di una casa di produzione. Nel 1994, dopo la conclusione dei mondiali di calcio USA 90, gli Stardust decisero di non portare avanti la collaborazione, nonostante un'offerta da 3 milioni di dollari per la produzione di un LP

Torniamo al 1996, quando in Giappone viene presentato il Nintendo 64, la prima console per videogiochi a 64 bit, che sostituisce ufficialmente lo storico Super NES. Lo stesso anno, il gruppo dei Kamasutra con il featuring di Kim Mazel pubblica Love

0: in tutta Europa. Basilda, la side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri...

sono Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. Nel 1990, mentre viene lanciato il telescopio spaziale Hubble, il DJ e produttore discografico inglese Adamski, durante un rave, suona una sua demo appena prodotta in studio. Un ragazzino si avvicina a lui e gli dice: questa traccia che hai appena suonato con quella bassline mi ha cambiato la vita. E la nascita di Bassline changed my life. Pasilda, la voce della house.

Ma ad oggi la rivisitazione di Todd Terry sembra essere diventata la più popolare tra tutte quelle prodotte. Nel 1992, mentre la statunitense Turner Broadcasting System lancia Cartoon Network, in Italia, su Calypso Records,

1996, quando Toni Braxton interpreta una bellissima ballad intitolata I'm Breaking My Heart. La traccia è scritta da Diana Warren, alla quale viene commissionata dal presidente della Arista Records, L.A. Reid, che la invia alla Braxton, dalla quale ottiene un netto rifiuto. Semplicemente lei odiava quella canzone troppo sdolcinata, ma poi Reid la convince a registrarla, affida un remix a Frankie Knuckles e ottiene un successo strepitoso in tutto il mondo. Nel 1987 negli Stati Uniti appaiono per la prima volta i Simpson, il cartone animato creato da Matt Groening e James L. Brooks, destinato a diventare popolare negli anni successivi sia negli USA che in Europa. Lo stesso anno, sempre in America, viene prodotto My House, del progetto Rhythm Control, e la prima traccia che contiene il discorso mega campionato di Chuck Roberts, che negli anni successivi verrà utilizzato in centinaia di altre produzioni house, fino ai giorni nostri. Passi

La parte cantata è affidata a Nick Lowe, che presterà la voce a molti altri singoli del gruppo. Nel 2006, conseguentemente ad uno scandalo finanziario, viene decretato il fallimento della storica azienda italiana di modellismo Burago, il quale marchio verrà poi rilevato dall'azienda cinese già proprietaria della Polysteel. Lo stesso anno, su Soul Recordings, il produttore svedese Chubb produce Lover, che viene remixata da Satoshi Tomy.

l'anno 2003, quando negli Stati Uniti viene approvato il progetto I Giardini del Mondo, una struttura a spirale alta 541 metri che sorgerà a Ground Zero, al posto delle Torri Gemelle. Quell'anno in Italia, i Motel Connection, reduci dal successo della colonna sonora del film Santa Maradona, pubblicano True, il loro primo singolo ufficiale che precede l'uscita dell'album Give Me a Good Reason to Wake Up. True è un pezzo elettronico molto trasversale, tanto che viene ballato nelle piste più club e messo in onda dalle radio più commerciali. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Disco Mix è...
1: Disco Mix è...
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday.

0: Disco Mix è...
1: Disco Mix è...
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday. In console, Davide Ferrarini.
2: Es la musica infinita. El sonido de Valencia.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: Disco Mix Friday. Il
1: venerdì
0: notte di Ritmo 80.
1: Young, vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
0: Il venerdì Disco Mix è... Disco Mix è... Disco Mix Friday.
2: Svegli un attimo.